0: anche se ti sembrerò lontano. Tienimi più stretto, parlami di tutto, come se potessi essere lì.
1: Tieni la mia mano nella tua, anche solamente col pensiero, e da questa stanza copro la distanza e nulla mi dividerà.